0: Vivono.
1: Buono.
0: 10-282, Louisiana 725, Juliet Zulu Tango 725, JZT on a blue Subaru.